La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Benvenuti a Mix by Ferro, il programma dedicato alla musica dance anni 70, 80, 90 del venerdì sera, 18.05, Radio Studio X, in console Armand One DJ. Ma partiamo subito, Russ Ballard, Voices.

0: venerdì prossimo, sempre su Radio Studio X, la radio della musica dance. Buona serata e buon weekend da Ferro DJ e Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 3 e 59 minuti.
3: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Buongiorno a Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1989. Il nostro viaggio continua alla ricerca di avvenimenti, musica, cinema avvenuti negli anni passati e siamo giunti alla fine degli anni 80. Ripercorriamo quindi questi 12 mesi ma non in ordine cronologico. Partiamo subito con la musica e più esattamente con un tormentone estivo, un successo mondiale, una canzone che allo stesso tempo è stato un ballo di coppia sensualissimo. Sto parlando della Lambada. Dietro questa canzone però c'è una storia che vale la pena raccontare. Il gruppo che la lanciò nel 1989 era un gruppo franco-brasiliano, Icaoma, ma non si trattava di farina nel loro sacco, bensì di un riadattamento non autorizzato di un brano del 1981 intitolato Llorando se fue, scritto dal gruppo boliviano Los Chiarcas, composto da due fratelli, i quali citarono i produttori francesi e la loro richiesta fu di $1 milione, ma ne ottennero solo 150.000 di risarcimento e la storia finì lì. Insomma, io a loro avrei assegnato volentieri la medaglia dei fessi di turno, ma come fai una richiesta di 1 milione e poi ti accontenti di $150.000? Io volevo raccontare questa storia, l'ho fatto e adesso però non resta altro che ascoltarla. La Lambada, o Lambada Icaoma.

facciamo sfumare la lambada. Personalmente io sono un po' contraria alle cover, perché certe volte non riescono molto bene, alcune volte sì, alcune volte no. In questo caso devo dire che la canzone originale sinceramente è un pochino moscetta, anche perché è un genere musicale diverso da quello proposto da Icaoma. Era musica andina, cioè folcloristica boliviana, è basata sull'uso del flauto andino, e quindi insomma un genere, definiamolo così, molto più pacato. Vabbè, detto questo, però vorrei aggiungere che è stato oggetto di numerose cover, tra cui anche da parte della signora Jennifer Lopez, sì, perché nel ritornello di una sua canzone ha utilizzato, si riconosce benissimo la lambada, e la canzone in questione è On the Floor. E detto questo, possiamo dormire adesso tutti sogni tranquilli. Altro successo del 1989 è una voce femminile, Donna Summer, e This Time I Know It's For Real.

Una volta per accedere ad una specifica pagina web si digitava www, cioè tre volte la doppia V, praticamente l'acronimo di World Wide Web. Oggi non è più necessario perché i browser lo aggiungono in maniera automatica, ma quando è nato questo www? È nato nel 1989, naturalmente, grazie al fisico britannico Tim Berners-Lee, che propose un sistema di gestione delle informazioni basato su ipertesti e quindi a quella base per il World Wide Web, cioè creare un software che facilitasse la condivisione di documentazione scientifica tra i ricercatori di tutto il mondo. Però, sebbene questo progetto sia nato nel 1989, la prima pagina web e il primo browser divennero operativi tra la fine del 1990 e l'agosto del 1991. Resta comunque il fatto che il progetto nacque nel 1989. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale con un gruppo britannico, i Soul to Soul e Keep on Moving.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Una canzone dedicata alla mamma, ma non è una canzone melodica, è una canzone frizzante, una canzone che ha un po' di twist, di rock and roll. Un successo di Edoardo Bennato, dedicato appunto alla figura materna, intitolato Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco.

Era il mese di maggio quando un dispositivo entrò in commercio in modo più diffuso. Di cosa si tratta? Di un ricevitore GPS portatile a batteria per il mercato civile. Fu lanciato nel 1988 dalla Magellan Corporation, che si dedicò appunto allo sviluppo di questo ricevitore, il NAV-1000, che fu il primo ricevitore portatile progettato per uso civile, escursionismo e nautica. Per dirla tutta, e essere più precisi, era già stato presentato nel 1988 in maniera ufficiale a Chicago, però entrò in commercio l'anno successivo e oggi non se ne può più fare a meno, anche se talvolta però dà delle indicazioni sbagliate, che devo dire comunque evviva il GPS. Andiamo avanti con le canzoni del 1989 con Cher e If I Could Turn Back Time.

in fascia preserale verso le 20 più o meno su Rai 3 va in onda un programma, uno dei più longevi della Rai. Si chiama Blob, chi è che non conosce Blob? Un programma che praticamente consiste nel montaggio in maniera un po' creativa di spezzoni televisivi, possono essere pubblicità oppure notizie o spettacolo, e viene riproposto in maniera critica, surreale e anche talvolta ironica. Sinceramente non so se è andato in onda ininterrottamente dal 1989 fino ad oggi, forse ci sarà stato qualche sospensione, ma questo poco importa, era soltanto per annunciare che in quell'anno nacque questa trasmissione. Ora però ci aspetta un'altra voce femminile, una voce indimenticabile, quella di Tina Turner e The Best.

Radio Studio X, bene sì, buongiorno e musica in compagnia di Sabrina, ancora per 30 minuti circa, oggi dedicato il buongiorno e musica al 1989, anno in cui nasce in Giappone chi, no chi, che cosa? Game Boy della Nintendo, la console da viaggio più popolare della storia, che ha rappresentato una rivoluzione nel mondo dei videogiochi, e da allora questo sistema tascabile ha venduto oltre 100 milioni di unità e ha dato così la possibilità ai giocatori di tutto il mondo la libertà di giocare con i titoli che preferiscono: Tetris, Super Mario, Pokémon, insomma, potevano giocare in qualsiasi luogo grazie a Game Boy.

fondatore e membro dei Frankie Goes to Hollywood. Era una canzone di Holly Johnson intitolata Love Train. Prima di passare alla prossima notizia, però, andiamo avanti con la musica e con Madonna e Express Yourself.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Conflitti interiori, tentazioni terrene, bene, male, questi sono solo alcuni degli argomenti contenuti nella prossima canzone. La vogliamo semplicemente ascoltare o vogliamo fare uno studio approfondito? Io opto per la prima proposta, Il diavolo in me, Zucchero.

Nell'aprile 1989 esce sul canale NBC negli Stati Uniti il primo episodio dei I Simpson. In Italia invece la serie è stata trasmessa dal febbraio 1993 su Italia 1. Ascoltiamo adesso Belinda Carlisle con Leave a Light On e poi svelerò chi ha vinto il Festival Sanremo e il Festival Bar nel 1989.

Il Festival di Sanremo dell'anno che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica 1989 è stato vinto da una cantante e un cantante, perché cantavano in coppia, e più esattamente da Fosso Leali e Anna Oxa con la canzone intitolata Ti lascerò, mentre il Festival Bar l'ha vinto Raff con Ti pretendo. Entrambe canzoni che ascolteremo nel medley che andrà in onda tra poco, ma adesso Hit the Rock Jack di Buster Poindexter, che è lo pseudonimo di Johansson, David Johansson, un cantante statunitense che a sua volta ha ripreso la canzone del 1961 di Ray Charles. Eh sì, non è farina del suo sacco, l'aveva già incisa qualche anno, qualche decennio prima Ray Charles, ma noi ascoltiamo la versione del 1989.

E dopo questa cover passiamo al medley, dove sono raccolte alcune delle canzoni del 1989, non tutte, questo tengo a ribadirlo naturalmente, altrimenti non sarebbe più un medley ma sarebbe un programma, non so, di mezz'ora, 40 minuti. Cosa abbiamo inserito nel medley? Ascoltate e indovinate.

In effetti è stato un medley brevissimo con solo 4 canzoni: To France di Mike Oldfield, Everlasting Love, Howard Johnson, e poi la canzone vincitrice di Sanremo, Ti lascerò, Passo le ali, Anna Oxa, e quella del Festival Bar, Ti pretendo, di Raff. E la prossima canzone invece è di un gruppo musicale, i Bee Gees, e Ordinary Lives.

All'appello mancano ancora le uscite nelle sale cinematografiche, i fiocchi azzurri e fiocchi rosa. E cominciamo con il cinema. Quali sono i titoli più famosi del 1989? Harry, ti presento Sally, la sirenetta. L'attimo fuggente a spasso con Daisy, nato il 4 luglio. Batman, Marrakesh Express, la guerra dei Roses, Indiana Jones e l'ultima crociata e basta. Questo è l'elenco che ho stilato per quanto riguarda il cinema. Invece per quanto riguarda i fiocchi rosa e fiocchi azzurri, anche qui molto breve: Taylor Swift, Stashley The Colors e poi Daniel Radcliffe. E con questo si conclude il 1989. Cosa resterà degli anni 80? Beh, è inutile dirlo che sta per andare in onda proprio questa canzone di Raff. Perché dopo aver vinto il Festival Bar con Ti Pretendo, uscì anche questo brano che è perfetto per chiudere il 1989.

0: una riflessione sul decennio, ma cos'è rimasto poi di questi anni 80? Ci si interroga su quali valori siano veri o meno, ma lasciamo perdere questa disquisizione filosofica su questa canzone, passiamo ai saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, studio. Enjoy the music.
7: Radio Studio X, dove la differenza è nella selezione.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 tratto chiuso per incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, con 2 km di coda con tendenza all'aumento nel tratto chiuso. Sempre in A11 per traffico, coda verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, codi a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, tra meno oltre coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario, per un ritardo nella preparazione il treno 19439 Campiglia Grosseto quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano treno straordinario al seguito. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre per lavori RFI con modifiche per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per tutto, buon viaggio.
4: Stai ascoltando Radio Studio X,

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Ciao Andy Clever. Ma oggi non inizia Dance Rotation?
2: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
2: Allora, ciao ragazzi, benvenuti qua a Radio Studio X con Dance Rotation, la

amici, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Ci siamo divertiti un po', ne abbiamo fatto un po' di casino. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Penso di sì, penso di sì.

0: appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X insieme a DJ Cleve con Dance Rotation. Ciao ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
6: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
7: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma.
7: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci e coda in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 per incidente, tratto chiuso con 2 km di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Per tratto chiuso inoltre si sono creati 2 km di coda con tendenza all'aumento anche tra Alto Pascio e Capannori, ancora una volta verso Pisa. Sempre in A11 verso Firenze, code a tratti per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili per veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze, sempre verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta verso Livorno, coda per veicolo fermo in avaria tra Lastra e Ginestra, ancora coda in uscita a San Miniato per chi proviene da Firenze, code a tratti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
10: Due minuti, un libro.
11: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 36 minuti. Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1989. Il nostro viaggio continua alla ricerca di avvenimenti, musica, cinema avvenuti negli anni passati e siamo giunti alla fine degli anni 80. Ripercorriamo quindi questi 12 mesi ma non in ordine cronologico. Partiamo subito con la musica e più esattamente con un tormentone estivo, un successo mondiale, una canzone che allo stesso tempo è stato un ballo di coppia sensualissimo. Sto parlando della Lambada. Dietro questa canzone però c'è una storia che vale la pena raccontare. Il gruppo che la lanciò nel 1989 era un gruppo franco-brasiliano, i Kaoma, ma non si trattava di farina nel loro sacco, bensì di un riadattamento non autorizzato di un brano del 1981 intitolato Llorando se fue, scritto dal gruppo boliviano Los Kiarkas, composto da due fratelli, i quali citarono i produttori francesi e la loro richiesta fu di $1 milione, ma ne ottennero solo 150.000 di risarcimento e la storia finì lì. Insomma, io a loro avrei assegnato volentieri la medaglia dei fessi di turno, ma come fai una richiesta di $1 milione e poi ti accontenti di $150.000? Io volevo raccontare questa storia, l'ho fatto e adesso però non resta altro che ascoltarla. La Lambada, o Lambada i Kaoma.

facciamo sfumare la lambada. Personalmente io sono un po' contraria alle cover, perché certe volte non riescono molto bene, alcune volte sì, alcune volte no. In questo caso devo dire che la canzone originale sinceramente è un pochino moscetta, anche perché è un genere musicale diverso da quello proposto da Icaoma. Era musica andina, cioè folcloristica boliviana, è basata sull'uso del flauto andino, e quindi insomma un genere, definiamolo così, molto più pacato. Vabbè, detto questo, però vorrei aggiungere che è stato oggetto di numerose cover, tra cui anche da parte della signora Jennifer Lopez, sì, perché nel ritornello di una sua canzone ha utilizzato, si riconosce benissimo, la lambada, e la canzone in questione è On the Floor. E detto questo, possiamo dormire adesso tutti sogni tranquilli. Altro successo del 1989 è una voce femminile, Donna Summer, e This Time I Know It's For Real.

Una volta, per accedere ad una specifica pagina web, si digitava www, cioè tre volte la doppia V, praticamente l'acronimo di World Wide Web. Oggi non è più necessario perché i browser lo aggiungono in maniera automatica, ma quando è nato questo www? È nato nel 1989, naturalmente, grazie al fisico britannico Tim Berners-Lee, che propose un sistema di gestione delle informazioni basato su ipertesti e quindi a quella base per il World Wide Web, cioè creare un software che facilitasse la condivisione di documentazione scientifica tra i ricercatori di tutto il mondo. Però, sebbene questo progetto sia nato nel 1989, la prima pagina web e il primo browser divennero operativi tra la fine del 1990 e l'agosto del 1991. Resta comunque il fatto che il progetto nacque nel 1989. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale con un gruppo britannico, i Soul to Soul e Keep on Moving.

0: ricordo, dedicato appunto alla figura materna, intitolato Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

Era il mese di maggio quando un dispositivo entrò in commercio in modo più diffuso. Di cosa si tratta? Di un ricevitore GPS portatile a batteria per il mercato civile. Fu lanciato nel 1988 dalla Magellan Corporation, che si dedicò appunto allo sviluppo di questo ricevitore, il NAV-1000, che fu il primo ricevitore portatile progettato per uso civile, escursionismo e nautica. Per dirla tutta, e essere più precisi, era già stato presentato nel 1988 in maniera ufficiale a Chicago, però entrò in commercio l'anno successivo e oggi non se ne può più fare a meno, anche se talvolta però dà delle indicazioni sbagliate, che devo dire comunque evviva il GPS. Andiamo avanti con le canzoni e del 1989 con Cher e If I Could Turn Back Time.

in fascia preserale verso le 20 più o meno su Rai 3 va in onda un programma, uno dei più longevi della Rai. Si chiama Blob, chi è che non conosce Blob? Un programma che praticamente consiste nel montaggio in maniera un po' creativa di spezzoni televisivi, possono essere pubblicità oppure notizie o spettacolo, e viene riproposto in maniera critica, surreale e anche talvolta ironica. Sinceramente non so se è andato in onda ininterrottamente dal 1989 fino ad oggi, forse ci sarà stato qualche sospensione, ma questo poco importa, era soltanto per annunciare che in quell'anno nacque questa trasmissione. Ora però ci aspetta un'altra voce femminile, una voce indimenticabile, quella di Tina Turner e The Best.

Radio Studio X, bene sì, buongiorno in musica in compagnia di Sabrina, ancora per 30 minuti circa, oggi dedicato il buongiorno in musica al 1989, anno in cui nasce in Giappone che cosa? Game Boy della Nintendo, la console da viaggio più popolare della storia, che ha rappresentato una rivoluzione nel mondo dei videogiochi, e da allora questo sistema tascabile ha venduto oltre 100 milioni di unità e ha dato così la possibilità ai giocatori di tutto il mondo la libertà di giocare con i titoli che preferiscono: Tetris, Super Mario, Pokémon, insomma, potevano giocare in qualsiasi luogo grazie a Game Boy.

fondatore e membro dei Frankie Goes to Hollywood. Era una canzone di Holly Johnson intitolata Love Train. Prima di passare alla prossima notizia, però, andiamo avanti con la musica e con Madonna e Express Yourself.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Conflitti interiori, tentazioni terrene, bene, male, questi sono solo alcuni degli argomenti contenuti nella prossima canzone. La vogliamo semplicemente ascoltare o vogliamo fare uno studio approfondito? Io opto per la prima proposta, Il diavolo in me, Zucchero.

Nell'aprile 1989 esce sul canale NBC negli Stati Uniti il primo episodio dei I Simpson. In Italia invece la serie è stata trasmessa dal febbraio 1993 su Italia 1. Ascoltiamo adesso Belinda Carlisle con Live a Light On e poi svelerò chi ha vinto il Festival Sanremo e il Festival Bar nel 1989.

Il Festival di Sanremo dell'anno che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica 1989 è stato vinto da una cantante e un cantante, perché cantavano in coppia, e più esattamente da Fosso Leali e Anna Oxa con la canzone intitolata Ti lascerò, mentre il Festival Bar l'ha vinto Raff con Ti pretendo. Entrambe canzoni che ascolteremo nel medley che andrà in onda tra poco, ma adesso Hit the Rock Jack di Buster Point Dexter, che è lo pseudonimo di Johansson, David Johansson, un cantante statunitense che a sua volta ha ripreso la canzone del 1961 di Ray Charles. Eh sì, non è farina del suo sacco, l'aveva già incisa qualche anno, qualche decennio prima Ray Charles, ma noi ascoltiamo la versione del 1989.

E dopo questa cover passiamo al medley, dove sono raccolte alcune delle canzoni del 1989, non tutte, questo tengo a ribadirlo naturalmente, altrimenti non sarebbe più un medley ma sarebbe un programma, non so, di mezz'ora, 40 minuti. Cosa abbiamo inserito nel medley? Ascoltate e indovinate.

In effetti è stato un medley brevissimo con solo 4 canzoni: To France di Mike Oldfield, Everlasting Love, Howard Johnson, e poi la canzone vincitrice di Sanremo, Ti lascerò, Passo le ali, Anna Oxa, e quella del Festival Bar, Ti pretendo, di Raff. E la prossima canzone invece è di un gruppo musicale, i Bee Gees, e Ordinary Lives.

All'appello mancano ancora le uscite nelle sale cinematografiche, i fiocchi azzurri e i fiocchi rosa. E cominciamo con il cinema. Quali sono i titoli più famosi del 1989? Harry, ti presento Sally, la sirenetta. L'attimo fuggente a spasso con Daisy, nato il 4 luglio. Batman, Marrakesh Express, la guerra dei Roses, Indiana Jones e l'ultima crociata e basta. Questo è l'elenco che ho stilato per quanto riguarda il cinema. Invece per quanto riguarda i fiocchi rosa e i fiocchi azzurri, anche qui molto breve: Taylor Swift, Stash the Colors e poi Daniel Radcliffe. E con questo si conclude il 1989. Cosa resterà degli anni 80? Beh, è inutile dirlo che sta per andare in onda proprio questa canzone di Raff. Perché dopo aver vinto il Festival Bar con Ti Pretendo, uscì anche questo brano che è perfetto per chiudere il 1989.

0: una riflessione sul decennio, ma cos'è rimasto poi di questi anni 80? Ci si interroga su quali valori siano veri o meno, ma lasciamo perdere questa disquisizione filosofica su questa canzone, passiamo ai saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti verso nord per perdita di carico tra Incitareggello e Firenze in Pruneta, per traffico intenso tra Calenzano e Via 1 Variante. Sulla diramazione Lucca Viareggio, code a tratti per un chilometro per lavori in direzione Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. E arriviamo alla Fipili, permangono code a tratti per traffico intenso verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, per guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Santa Maria Novella, i treni in linea subiscono ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Chi sei?

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono. I colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove ancora per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, 2 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello per un veicolo in avaria. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipiline, ramo di Livorno per incidente, 1 chilometro di coda in direzione Firenze tra Interporto Toscano Est e Vicarello. In direzione Firenze anche rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da...

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Rules of Rhythm and dance with me.
1: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti a 90s Dance Machine. Oggi la puntata profuma di vinile, di puntina sul solco, di sabato sera, di dischi scelti con cura. Parleremo idealmente di quei momenti in cui preparavi la borsa, controllavi le copertine, mettevi in ordine le versioni e sapevi che ogni disco poteva cambiare la serata. Sarà un viaggio tra energia immediata, suoni da club, cultura DJ, voci riconoscibili e finale potente. Una puntata per chi ama la dance anni 90 non solo da ascoltare, ma anche da guardare girare su un piatto. Questa è 90s Dance Machine, in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono, DJ Leo Dance. Radio

apriamo con la macchina del tempo. La prima sequenza ci porta direttamente nel clima del sabato sera, quello fatto di attesa, amici, telefonate, macchine che arrivano, luci dei locali e musica pronta a partire. Sono brani che hanno quella forza immediata tipica degli anni 90, ritmo, melodia e voglia di pista fin dai primi secondi. Partiamo con il primo giro della serata.

0: Questa era una partenza bella carica, proprio da sabato sera. Una sequenza che racconta la dance più fisica e immediata, quella che appena partiva faceva cambiare espressione alla gente in pista. E per un DJ era il segnale giusto, la serata stava prendendo forma. Adesso entriamo in una dimensione più sonora, più ipnotica, più costruita.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo addentro il suono. In questa parte ascoltiamo la dance anni 90 dal lato delle atmosfere. Synth, melodia, aperture, cassa e quella tensione che pian piano cresce. Non tutti i dischi servivano allo stesso modo. Alcuni erano fatti per accendere subito, altri per creare viaggio. E un buon DJ doveva capire quando era il momento di portare la pista più in profondità. Questa sequenza è pensata proprio così. Meno superficie, più atmosfera.

0: Questa era una sequenza più ipnotica, più atmosferica, perfetta per raccontare quanto fossero vari gli anni 90. La dance non era un solo colore, poteva essere Eurodance, House, trance melodica, club, pop dance. Ogni disco apriva una porta diversa e il DJ doveva saperle attraversare nel momento giusto. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso torniamo con decisione in console. La zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Questa è la parte più legata al gesto del mixaggio. Negli anni 90, soprattutto con il vinile, ogni passaggio aveva qualcosa di fisico. La mano sul disco, il pitch da regolare, il preascolto in cuffia, l'attesa del punto giusto. In questa sequenza la pista torna protagonista, con dischi pensati per muovere, spingere e tenere alto il flusso. Qui il sabato sera entra davvero nel vivo.

0: Questa era una sequenza da pista, da mani su piatti e cuffia su un orecchio. Il bello del vinile era proprio questo, non c'era automatismo, dovevi conoscere il disco, sentirlo, accompagnarlo. Ogni mix era una piccola scelta live e quando funzionava lo capivi subito dalla risposta della pista. Adesso cambiamo taglio, andiamo verso la parte più vocale e narrativa.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Voci, Storie e Misteri. Dopo la parte più da console, adesso ci concentriamo sulle identità. Voci, progetti, ritornelli, atmosfere che hanno reso certi brani immediatamente riconoscibili. Negli anni 90 tante produzioni nascevano in studio, ma arrivavano al pubblico come veri mondi musicali. Avevano un nome, un'immagine, una voce, spesso un mistero dietro. Questa sequenza è dedicata proprio a quel fascino.

0: E anche questa sequenza ci ha ricordato quanto la dance anni 90 fosse piena di personalità. Non era solo questione di BPM, era il modo in cui una voce entrava, il modo in cui un ritornello restava in testa, il modo in cui un progetto riusciva a diventare immediatamente riconoscibile. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Adesso si chiude forte, arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Questa è la parte in cui il sabato sera arriva al suo punto più alto. La pista è calda, il ritmo sale e non c'è più bisogno di trattenersi. Qui servono dischi capaci di lasciare il segno. Cassaforte, melodia, energia e quella sensazione di ultimo giro che ti fa restare fino alla fine. Si chiude in alto dentro 90s Dance Machine.

0: Questo era il nostro finale dance floor, potente, veloce, pieno di energia. È il tipo di chiusura che ti resta addosso anche dopo aver spento la radio, come succedeva uscendo dalla discoteca quando la musica continuava a battere nella testa. Prima del saluto finale, però, arriva il momento più personale della puntata, la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Serena da Livorno. Serena ci porta in una vacanza al mare di fine anni 90. Giornate lunghe, sabbia, motorini, stabilimenti balneari e quella radio portatile che sembrava non spegnersi mai. Lei racconta che la dance arrivava da ogni parte, dal bar sulla spiaggia, dalle macchine parcheggiate, dai jukebox, dalle cassette portate dagli amici. Non c'era bisogno di cercarla, era nell'aria. E ogni volta che risente certi brani, Serena rivede quel gruppo di amici, gli asciugamani stesi, il sole che scende e la voglia di prepararsi per la sera. Questa dedica è per lei e per tutte le estati in cui la musica sembrava rendere ogni giornata più grande. Questa è la dedica dance di oggi.

0: Anche questa puntata finisce qui. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, tra vinili, sabati sera, ricordi di mare, console e finale dance floor. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La vibrazione dance continua.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V, buon ascolto.
3: Radio Studio X, unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: puntata a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Ed eccoci qua ancora una volta insieme su Radio Studio X. Le magiche frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate su Garden, ci trovate su TuneIn, sono tutte applicazioni iOS e Android. E ci trovate in AM stereo. Ovviamente le frequenze, come ho già detto, le trovate su www.radiostudiox.it. Comunque basta aprire il link su Facebook e ci potete ascoltare tranquillamente. Il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, come sempre, c'è il Mixing for You insieme a Pierino V. Vi ricorda che il sabato, tutti i sabati alle 18.30, sui canali social, Mixcloud, Facebook, chi più ne ha più ne metta, c'è la direttina, ovvero Pierino V in live. Beh, stasera si inizia con Deodato, Yumi Deodato con Never Kill Love.

larga somiglianza con String Rain. Oh yeah. Si chiama Bob James, The Streaming Feeling. Ancora per Mix It For You, Funky Soul. Molto, molto, molto, molto, molto pettinato, eh? Sì, mi piace, dai. Questo è da ascoltare

Questa la possiamo usare anche come un sottofondo di aperitivo, eh? Si chiama Daydreaming, Mondo Grosso, Renda.

Musica per le mie, per le vostre orecchie. Si chiamano First Love. It's a mystery. It's a mystery to me. Sempre Radio Studio X, le magiche frequenze.

Changer, questo è Take You to Heaven. Oggi si va di Funky Soul 1718

E allora ti piace Radio Studio X? Come dice lo jingle, spargi la voce. L'unica radio che permette questo tipo di musica.

Esistevano due McRae negli anni 70-80. Uno era George e lei si chiamava Gwen McRae. Arriva così.

0: Oh, funky soul stasera. Yeah.
1: Ascolta anche tu Mix Emporio su Radio Studio X.
2: The DJ is calling me.
3: Come on.
4: When it comes to love.

It's a funky soul oggi al Mixi for You di Pierino V sulle magiche frequenze di AM Stereo di Radio Studio X. Ci trovate anche in FM, ci trovate anche in DAB e ci trovate anche su Garden e TuneIn. Ma cos'è questo? È Radio Studio X.

mi andava così, Nella serie torniamo alle origini. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

dolce dolce ma molto funky. Questa è Stephanie Mills, you are my sunny light. So never knew love like this before. And time could never change. Mi piaceva così, eh? Anche per dare un po' di stop al ritmo incensante del funky. Arriva lui.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astra Signa. Code alle uscite di l'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

The KGs vengono inizialmente sponsorizzati dalla Kool & Gang a causa di Kevin Bell, che è fratello minore di Ronald Bell della Kool. Singing, teaching, preaching.

Memphis Horns inizialmente sono composti da 6 elementi ed hanno avuto collaborazioni di prestigio con Otis Redding, Isaac Hayes, Elvis Presley, The Doobie Brothers,

quando parlo di gusti raffinati intendo Blackbirds con la loro perla forse più preziosa, Rock Creek Park. Questo brano e questo gruppo hanno influenzato decisamente il mondo.

Siamo lì chic, risolviamo problemi soprattutto quando il pezzo in uscita non ha virtualmente nessun break. Il DJ e il fonico cominciano con i salti mortali. Abbiamo perso il conto delle volte in cui questo gruppo ci ha dato un eccellente aiuto. Dall'LP dell'81, Take It Off, Burn Hard.

Queen, un gruppo canadese con alcuni brani di discreto successo, formato e guidato da Gino Soccio, la cui mano è facilmente riconosciuta.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 per lavori, stanotte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in entrambe le direzioni. Sempre stanotte in orario 21:06 sulla panoramica sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X. Questa settimana con Paul Brown. Paul Brown.

0: programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: 3, 2, 1, 2, ignition. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Eccole le mitiche Arabesque, che di arabo hanno ben poco, visto che era un gruppo che si era formato nel 1977 in Germania e poi si sciolse nel 1984, composto da Sandra Creighton, Jasmine Better e Michela Rosi. Dal 1984 in poi, come ben sapete, Sandra poi continuò la carriera come solista, grazie naturalmente anche al marito Michael Creighton, e le due rimaste, Jasmine Better e Michela Rosi, e formarono un nuovo gruppo chiamato Rouge. Ebbero tantissimo successo soprattutto in Giappone, in Corea e nei paesi dell'URSS, e diciamo in Europa fu un po' inosservato. Nonostante ciò hanno venduto milioni di dischi in Asia, mica male discorso. Siamo naturalmente negli anni 70, con voi Roberto Tintori, dopo un brano comunque piuttosto conosciuto andiamo con le Blue Magic e questa Look Me Up.

un brano che fa parte un po' della Hillbilly Disco, visto che fu pubblicato nel lontanissimo 1973 grazie appunto a questo Blue Magic, questo album pubblicato da Norman Harris, pubblicato nel 1974 su etichetta Atco. Grazie a questo gruppo appunto, i Blue Magic, che si sono formati nel 1972 e che poi sono andati avanti per un certo periodo negli anni 70. Adesso andiamo avanti con Chaka Khan.

Questa canzone faceva parte di un album bellissimo di Chaka Khan, pubblicato nel 1981, dal titolo What You Gonna Do For Me. E attenzione, perché poi fu ripreso da un gruppo house, facendone un grande successo nel 1998, il campione di questa canzone, con il gruppo che si facevano chiamare Stardust e Music Sound Better With You. Uno dei primi dischi mix della storia, grazie a un tumulto mix per quanto riguarda i Checkers, questa favolosa Undecided Love. Questa è la versione lunga che fu pubblicata, udite udite, su 45 giri, già in standard version. Quindi il problema qual era? La qualità non è proprio il massimo, meno male che poi noi ovviamente l'abbiamo un attimino ritoccata sulle equalizzazioni. The Checkers.

Come già detto, storia di questi Checkers con questo 45 giri dove fu pubblicata la versione in standard version, disco version, dalla durata di 5 minuti e 35 secondi. Considerate un 45 giri non è poco. E comunque esiste, questo è giusto naturalmente dirlo, sia un acetato a 10 pollici praticamente introvabile su Media Sound, etichetta Media Sound, e poi anche un promo uscito sempre quell'anno, anche questo da un valore molto alto. Ovviamente questo sì, è il formato il 12 pollici su un'etichetta poco conosciuta, la Shatter Records, una casa indipendente ovviamente di origini newyorkesi. E allora andiamo avanti adesso con i Chocolates. Questo è un album molto interessante, un genere molto diverso rispetto alla musica che eravamo abituati ad ascoltare prima dei Chocolates. Insomma, vedi ritmo musicale e Brasile Carnaval. Questo è molto molto più disco. E la versione è lunghissima, dura la bellezza di 14 minuti e 30 secondi questa canzone. Noi ovviamente per esigenze radiofoniche l'abbiamo tagliata e ne abbiamo fatto, diciamo così, un sunto. L'abbiamo condensato in 7 minuti circa. Kings of Claps sono i Chocolates.

Anche in questo caso, come naturalmente per i Checkers, era un tumulto mix. E fu un album, direi, forse chiamarlo album è un po' azzardato, visto che le tracce solamente tre sono, ma una più interessante dell'altra. Tra l'altro troviamo due cover, Orfeo Negro e El Caravanero, che in realtà sono pezzi più vecchi, poi ripresi appunto in versione disco da questo gruppo, i Chocolates. E diciamo due parole su di loro: molto attivi negli anni 70, hanno pubblicato tra il 1975 e il 1981 la bellezza di 14 album, non sono pochi. Adesso andiamo avanti con un grande successo per i Foxy.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

È carino questo pezzo perché sembra che finisca e invece poi a un certo punto riprende. Eh sì, erano gli Shark Attack con questa canzone di un genere molto molto soft, per così dire, per un gruppo che ancora oggi si dà molto da fare nell'ambiente della musica, visto che ha realizzato, udite udite, la bellezza di 36 album. Il primo risale al 1981, proprio nel periodo in cui loro facevano questa musica, Stepping, il disco, il titolo appunto del disco mix che ci siamo appena ascoltati. Un gruppo che tra altre cose, curiosamente, ha avuto il maggior successo in Giappone e l'ultimo loro album è stato realizzato nel 2013, quindi neanche poi tanto tempo fa. Allora, dopo un genere così molto soft degli Shark Attack, il genere elettronico dei primi anni 80, affidato in questo caso alle Flares, anzi a The Flares, con Apples.

E mentre andava la canzone, ho visto che c'è anche il sito internet di loro, appunto di queste tre ragazze, The Flares. Ricordiamo, un grande progetto dell'artista, compositore, nonché produttore Bobby Orlando. Tra le altre cose, loro spesso e volentieri sono apparse ad MTV e hanno fatto tutta una serie di grandi hit, soprattutto tra il 1982 e il 1992. Allora, andiamo avanti adesso con Shannon Redd. È una tipa che spesso e volentieri noi l'abbiamo proposta nei nostri appuntamenti. Ci siamo anche affezionati, insomma, a questa cantante, vuoi perché forse è morta prematuramente, vuoi che ha fatto delle bellissime canzoni come questa dal titolo Love How You Fit.

quarta produzione per Prelude Records del 1983 per Shannon Redd, e lei sempre appunto legata a questa famosa casa discografica di New York. Ricordiamo che realizzò 4 album tra il 1978 e il 1983, quindi questo pezzo credo che sia stato, anzi è incorporato proprio nell'album che prende il titolo proprio di questa canzone, Love How You Feel.

E forse il pezzo più famoso di lei del 1982, pubblicato su Elektra Asylum Records, naturalmente. Per questa cantante tante volte poi noi ci siamo ovviamente occupati di lei. È stata utile questa canzone anche come campione per un pezzo che andò molto forte circa 15 anni fa. Adesso però non ricordo l'artista e il titolo. Allora andiamo avanti adesso con le Two Tones of Fun, le coriste di Sylvester, che realizzarono anche un ottimo pezzo dance nel 1980 dal titolo I Got the Feeling.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80. Radio Studio X. Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

una svolta alla sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!